0: Frente di unità.
1: Happy, però dai, c'è una carica di unità. Happy, ma di kayak pertanti.
2: Mati
1: kamu
2: ketawa.
1: Di perasaan apa ini?
2: Ibu.
1: Kampen.